Uno me tuno me tre nome clau, tolo bardoros zino fonau, ter muner fricash pitash crin, cutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardoros zino fonau, ter muner fricash pitash crin, cutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardoros zino fonau, ter muner fricash pitash crin, cutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardoros zino fonau, ter muner fricash pitash crin, cutu, gambelo mamero bichu.